Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 25 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TubeSat 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.500 F5 para 6, polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 25 maggio. La Turchia accoglie con favore l'apertura della ferrovia Akhalkalaki Kars verso l'Armenia. La Turchia condanna l'attentato terroristico contro un treno passeggero in Pakistan. Turchia e altri 14 paesi condannano la decisione della Somalia di aprire l'ambasciata a Gerusalemme. Trump afferma che i colloqui con l'Iran sono costruttivi, ma il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo. I casi confermati di Ebola superano quota 100, mentre l'epidemia si aggrava nella Repubblica Democratica del Congo. Ora passiamo al notiziario. La Turchia accoglie con favore l'apertura della ferrovia Akhalkalaki Kars verso l'Armenia. Il rappresentante speciale della Turchia per il processo di normalizzazione con l'Armenia ha affermato che l'apertura della linea ferroviaria Akhalkalaki Kars alle importazioni e esportazioni armene segna un nuovo passo nelle relazioni commerciali tra due paesi. Serdar Kılıç, inviato speciale della Turchia per il processo di normalizzazione con l'Armenia, ha rilasciato questa dichiarazione in un post su X domenica, riferendosi all'annuncio del primo ministro armeno Nikol Pashinyan sull'apertura della linea ferroviaria al commercio estero armeno. La Turchia condanna l'attentato terroristico contro un treno passeggero in Pakistan. La Turchia ha condannato fermamente l'attentato terroristico contro un treno passeggeri nella provincia pakistana del Baluchistan ed ha espresso profondo cordoglio per la perdita di vite umane. In una dichiarazione scritta di domenica, il Ministero degli Esteri turco ha affermato di essere profondamente addolorato per le vittime causate dall'attentato avvenuto in mattinata. Condanniamo fermamente questo vile attacco. Preghiamo Dio di avere pietà per coloro che hanno perso la vita e esprimiamo le nostre condoglianze alle loro famiglie e al popolo del Pakistan, si legge nella dichiarazione. Turchia e altri 14 paesi condannano la decisione della Somalia di aprire l'ambasciata a Gerusalemme. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia ha pubblicato la dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri di Turchia, Gibuti, Indonesia, Giordania, Palestina, Qatar, Libano, Mauritania, Egitto, Pakistan, Somalia, Sudan, Arabia Saudita, Oman e Yemen. Nella dichiarazione si legge: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Gibuti, la Repubblica di Indonesia, il Regno di Giordania, lo Stato Palestina, lo Stato del Qatar, la Repubblica del Libano, la Repubblica Islamica della Mauritania, la Repubblica Araba dell'Egitto, la Repubblica Islamica del Pakistan, la Repubblica del Sudan, il Regno dell'Arabia Saudita, il Sultanato dell'Oman e la Repubblica dello Yemen condannano con la massima fermezza il passo illegale e inaccettabile della cosiddetta regione del Somaliland, che ha compiuto l'apertura di una presunta ambasciata nella Gerusalemme occupata. La dichiarazione afferma che tale passo è una chiara violazione del diritto internazionale e delle pertinenti risoluzioni internazionali e costituisce una violazione nel diritto dello status giuridico e storico della Gerusalemme occupata. I ministri degli esteri ribadiscono inoltre

perché respingono con fermezza qualsiasi passo unilaterale e volto a legittimare qualsiasi struttura o disposizione di mire che mira a affrontare una situazione illegale nella Gerusalemme occupata o che sia contrario al diritto internazionale alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Trump afferma che i colloqui con l'Iran sono costruttivi, ma il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che i negoziati con l'Iran sono ordinati e costruttivi e ha promesso che il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo. Il blocco rimarrà pienamente in vigore fino a quando non verrà raggiunto, certificato e firmato un accordo. Entrambe le parti devono prendersi il tempo necessario e fare le cose per bene. Non ci possono essere errori, ha dichiarato Trump in un post sulla sua piattaforma social Truth Social domenica. Le incursioni dell'esercito israeliano nella città occupata della Cisgiordania hanno costretto alla chiusura dei negozi durante il periodo di maggiore affluenza per l'offesa dell'Eid. Secondo i testimoni media statali palestinesi, l'esercito israeliano ha fatto irruzione in due città palestinesi nella Cisgiordania meridionale occupata, costringendo i negozianti a chiudere le loro attività e aggredendo i residenti. Le incursioni sono avvenute durante le ore di punta dello shopping, quando i centri cittadini erano affollati di residenti che si preparavano per la festività di Eid al-Adha e dopo che il governo palestinese aveva erogato parte dei rispendi ai dipendenti pubblici. Casi confermati Ebola superano 400, mentre l'epidemia si aggrava nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo un rapporto diffuso dalle autorità sanitarie, i casi confermati di malattia da virus Ebola hanno superato quota 100, mentre le infezioni aumentano vertiginosamente nell'attuale epidemia nella Repubblica Democratica del Congo. Il rapporto pubblicato dal Ministero della Comunicazione mostra che al 23 maggio il virus aveva colpito 11 zone sanitarie del Congo dall'inizio dell'epidemia il 15 maggio nella provincia di Ituri, con oltre 900 casi sospetti registrati. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Cari ascoltatori di Rotte da Sogno, nell'episodio precedente ci siamo lasciati con la frase: la storia di Sarajevo inizia con un'eredità raffinata e profonda, lasciata dall'Impero Ottomano, ma non può dirsi completa senza ricordare le dolorose memorie della guerra di Bosnia. In questo episodio racconteremo la grande tragedia vissuta sotto gli occhi del mondo intero, tra i colpi d'arma da fuoco che rimbombarono per le strade di Sarajevo, le vite nascoste nei seminterrati e il dolore inciso in ogni angolo della città. Ricorderemo insieme cosa accadde durante la guerra di Bosnia, chi rimase in silenzio e chi resistette. Nel 1992, nel cuore dell'Europa, in Bosnia-Erzegovina, un popolo ha lottato per la sopravvivenza. Non una semplice guerra, ma una storia di dignità umana, di resistenza e di una grande tragedia. Con la dissoluzione della Jugoslavia, la Bosnia-Erzegovina, caratterizzata da una struttura multiculturale e multireligiosa, intraprese la strada verso l'indipendenza. Ma questa strada fu segnata dal sangue e dalle lacrime. La guerra, iniziata nel 1992, segnò un'epoca in cui a parlare non furono solo le armi, ma anche l'odio. Le forze serbo-bosniache assediarono numerosi centri abitati e la capitale Sarajevo fu quella che subì il colpo più duro. Dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996 la città rimase sotto assedio per ben 1425 giorni, diventando testimone del più lungo assedio nella storia dell'Europa moderna. Durante l'assedio, sulla città cadevano in media 329 bombe al giorno.

Le strade prese di mira dai cecchini, le famiglie messe alla prova dalla fame, i mercati bombardati e i bambini che crescevano nei seminterrati. Sarajevo si trasformò in un luogo di morte. Nella notte tra il

rari e documenti inestimabili dell'epoca ottomana vennero distrutti. La biblioteca, crocevia di cultura e simbolo dell'identità intellettuale della Bosnia, scomparve tra le fiamme. I tentativi di spegnere l'incendio furono vani a causa delle condizioni di guerra. Le fiamme inghiottirono le pagine della storia. Quella notte non bruciarono solo scaffali, si spezzò il legame tra passato e futuro. Questo evento è considerato uno degli esempi più significativi di genocidio culturale durante la guerra. La guerra di Bosnia non fu solo un conflitto armato, ma un periodo oscuro in cui furono sistematicamente ignorati i diritti umani, il patrimonio culturale e i valori morali. Fu durante questa guerra che il termine pulizia etnica entrò per la prima volta in modo esteso nel vocabolario del diritto internazionale. L'obiettivo non era soltanto spostare un popolo, ma cancellarne completamente la memoria, l'identità, ogni traccia. Oltre 1200 moschee, biblioteche, medrese e strutture culturali vennero distrutte con intento deliberato per eliminare ogni segno della presenza musulmana. Ma la distruzione non fu solo fisica. Uno dei crimini più gravi contro la dignità umana, lo stupro, fu utilizzato come arma di guerra in modo sistematico. Si stima che tra 20.000 e 50.000 donne siano state vittime di violenza sessuale, come parte della politica di pulizia etnica. I campi di stupro costituirono le ferite più profonde e invisibili della guerra. Sotto questo aspetto, la guerra di Bosnia è stata una prova per la coscienza dell'umanità, non solo per una regione geografica. Il capitolo più oscuro della guerra si scrisse nel 1995 a Srebrenica. Nonostante fosse stata dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite, più di 8.000 uomini e ragazzi bosniaci vennero sistematicamente massacrati dalle forze serbe. Questo fu il più grande genocidio in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma ogni guerra porta in sé anche una forma di resistenza. A Sarajevo, nonostante i colpi d'arma da fuoco, c'erano giovani che suonavano la musica, bambini che leggevano libri, anche quando mancava l'acqua, insegnanti che portavano penne invece di munizioni. Il popolo di Sarajevo resistette non solo con le armi, ma anche con la cultura, la fede e l'umanità. Verso la fine del 1995, la guerra si concluse grazie a pressioni internazionali e negoziati diplomatici. Gli accordi di Dayton definirono i confini della Bosnia-Erzegovina, ma non sanarono le ferite nel cuore della popolazione. La profonda sfiducia nata tra persone che un tempo vivevano nello stesso quartiere mostrò quanto fossero devastanti le ferite non visibili lasciate dalla guerra. Dopo la pace, la Bosnia ed Erzegovina cercò di rialzarsi, non solo fisicamente, ma anche culturalmente e spiritualmente. Le moschee, le scuole, i ponti vennero ricostruiti. Ma la sfida più difficile era riparare la memoria. Le madri di Srebrenica continuarono ogni anno, a luglio, con i loro veli bianchi, a piangere sulle tombe di figli e mariti scomparsi. Il monumento dedicato ai bambini uccisi durante la guerra nel centro di Sarajevo si erge come un grido silenzioso di una generazione sepolta sottoterra. Ancora oggi, in Bosnia, si continuano a scoprire fosse comuni e la ricerca di giustizia per i crimini di guerra è ancora in corso. Nonostante tutto questo passato oscuro, la Bosnia-Erzegovina è ancora in piedi, con la sua diversità culturale, con le sue strade dove moschee e chiese convivono fianco a fianco, e con il suo popolo che, nonostante abbia vissuto un trauma profondo, non ha mai perso la speranza. Queste terre gridano ancora una volta: siamo qui, abbiamo vissuto, non abbiamo dimenticato e non permetteremo che venga dimenticato. La guerra di Bosnia non è stata solo la tragedia di un popolo, ma anche un esame di coscienza per tutta l'umanità. E in questo esame si discute ancora oggi del ruolo di coloro che rimasero in silenzio, che voltarono lo sguardo altrove, che non intervennero in tempo.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 25 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TubeSat 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.500 fe 5 para 6, polarizzazione verticale. E seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Oggi sono Metafield, sarò con voi.

Leggiamo i principali titoli di oggi, 25 maggio. La Turchia accoglie con favore l'apertura della ferrovia Akhalkalaki Kars verso l'Armenia. La Turchia condanna l'attentato terroristico contro un treno passeggeri in Pakistan. Turchia e altri 14 paesi condannano la decisione della Somalia di aprire l'ambasciata a Gerusalemme. Trump afferma che i colloqui con l'Iran sono costruttivi, ma il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo. I casi confermati di Ebola superano quota 100, mentre l'epidemia si aggrava nella Repubblica Democratica del Congo. Ora passiamo al notiziario. La Turchia accoglie con favore l'apertura della ferrovia Akhalkalaki Kars verso l'Armenia. Il rappresentante speciale della Turchia per il processo di normalizzazione con l'Armenia ha affermato che l'apertura della linea ferroviaria Akhalkalaki Kars alle importazioni e esportazioni armene segna un nuovo passo nelle relazioni commerciali tra due paesi. Serdar Kılıç, inviato speciale della Turchia per il processo di normalizzazione con l'Armenia, ha rilasciato questa dichiarazione in un post su X domenica, riferendosi all'annuncio del primo ministro armeno Nikol Pashinyan sull'apertura della linea ferroviaria al commercio estero armeno. La Turchia condanna

l'attentato terroristico contro un treno passeggeri in Pakistan. La Turchia ha condannato fermamente l'attentato terroristico contro un treno passeggeri nella provincia pakistana del Baluchistan ed ha espresso profondo cordoglio per la perdita di vite umane. In una dichiarazione scritta di domenica, il Ministero degli Esteri turco ha affermato di essere profondamente addolorato per le vittime causate dall'attentato avvenuto in mattinata. Condanniamo fermamente questo vile attacco. Preghiamo Dio di aver pietà per coloro che hanno perso la vita e esprimiamo le nostre condoglianze alle loro famiglie e al popolo del Pakistan, si legge nella dichiarazione. Turchia e altri 14 paesi condannano la decisione della Somalia di aprire l'ambasciata a Gerusalemme. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia ha pubblicato la dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri di Turchia, Gibuti, Indonesia, Giordania, Palestina, Qatar, Libano, Mauritania, Egitto, Pakistan, Somalia, Sudan, Arabia Saudita, Oman e Yemen. Nella dichiarazione si legge: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Gibuti, la Repubblica di Indonesia, il Regno di Giordania, lo Stato Palestina, lo Stato del Qatar, la Repubblica del Libano, la Repubblica Islamica della Mauritania, la Repubblica Araba dell'Egitto, la Repubblica Islamica del Pakistan, la Repubblica del Sudan, il Regno dell'Arabia Saudita, il Sultanato dell'Oman e la Repubblica dello Yemen condannano con la massima fermezza il passo illegale e inaccettabile della cosiddetta regione del Somaliland, che ha compiuto l'apertura di una presunta ambasciata nella Gerusalemme occupata. La dichiarazione afferma che tale passo è una chiara violazione del diritto internazionale e delle pertinenti risoluzioni internazionali e costituisce una violazione del diritto dello status giuridico e storico della Gerusalemme occupata. I ministri degli esteri ribadiscono inoltre che respingono con fermezza qualsiasi passo unilaterale volto a legittimare qualsiasi struttura o disposizione di mire che mire a affrontare una situazione illegale nella Gerusalemme occupata o che sia contrario al diritto internazionale e alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Trump afferma che i colloqui con l'Iran sono costruttivi, ma il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che i negoziati con l'Iran sono ordinati e costruttivi e ha promesso che il blocco rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo. Il blocco rimarrà pienamente in vigore fino a quando non verrà raggiunto, certificato e firmato un accordo. Entrambe le parti devono prendersi il tempo necessario e fare le cose per bene. Non ci possono essere errori, ha dichiarato Trump in un post sulla sua piattaforma social Truth Social domenica. Le incursioni dell'esercito israeliano nella città occupata della Cisgiordania hanno costretto alla chiusura dei negozi durante il periodo di maggiore affluenza per l'offesa dell'Eid. Secondo i testimoni media statali palestinesi, l'esercito israeliano ha fatto irruzione in due città palestinesi nella Cisgiordania meridionale occupata, costringendo i negozianti a chiudere le loro attività e aggredendo i residenti. Le incursioni sono avvenute durante le ore di punta dello shopping, quando i centri cittadini erano affollati di residenti che si preparavano per la festività di Eid al-Adha. E dopo che il governo palestinese aveva erogato parte dei rispendi ai dipendenti pubblici. Casi confermati Ebola superano 400, mentre l'epidemia si aggrava nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo un rapporto diffuso dalle autorità sanitarie, i casi confermati di malattia da virus Ebola hanno superato quota 100, mentre le infezioni aumentano vertiginosamente nell'attuale epidemia nella Repubblica Democratica del Congo. Il rapporto pubblicato dal Ministero della Comunicazione mostra che al 23 maggio il virus aveva colpito 11 zone sanitarie del Congo dall'inizio dell'epidemia il 15 maggio nella provincia di Ituri, con oltre 900 casi sospetti registrati. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Cari ascoltatori di Rotte da Sogno, nell'episodio precedente ci siamo lasciati con la frase: la storia di Sarajevo inizia con un'eredità raffinata e profonda, lasciata dall'Impero Ottomano, ma non può dirsi completa senza ricordare le dolorose memorie della guerra di Bosnia. In questo episodio racconteremo la grande tragedia vissuta sotto gli occhi del mondo intero, tra i colpi d'arma da fuoco che rimbombarono per le strade di Sarajevo, le vite nascoste nei seminterrati e il dolore inciso in ogni angolo della città. Ricorderemo insieme cosa accadde durante la guerra di Bosnia, chi rimase in silenzio e chi resistette. Nel 1992, nel cuore dell'Europa, in Bosnia e Erzegovina, un popolo ha lottato per la sopravvivenza. Non una semplice guerra, ma una storia di dignità umana, di resistenza e di una grande tragedia. Con la dissoluzione della Jugoslavia, la Bosnia e Erzegovina, caratterizzata da una struttura multiculturale e multireligiosa, intraprese la strada verso l'indipendenza. Ma questa strada fu segnata dal sangue e dalle lacrime. La guerra, iniziata nel 1992, segnò un'epoca in cui a parlare non furono solo le armi, ma anche l'odio. Le forze serbo-bosniache assediarono numerosi centri abitati e la capitale, Sarajevo, fu quella che subì il colpo più duro. Dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996 la città rimase sotto assedio per ben 1425 giorni, diventando testimone del più lungo assedio nella storia dell'Europa moderna. Durante l'assedio, sulla città cadevano in media 329 bombe al giorno. Le strade, prese di mira dai cecchini, le famiglie messe alla prova dalla fame, i mercati bombardati e i bambini che crescevano nei seminterrati, Sarajevo si trasformò in un luogo di morte. Nella notte tra il 25 e il 26 agosto 1992, ciò che bruciò nel cuore di Sarajevo non fu solo un edificio, ma la memoria di un intero popolo. La Biblioteca Nazionale di Sarajevo, simbolo della diversità culturale bosniaca, fu presa di mira dall'artiglieria e andò in fiamme in poco tempo. Più di 2 milioni di libri, manoscritti rari e documenti inestimabili dell'epoca ottomana vennero distrutti. La biblioteca, crocevia di cultura e simbolo dell'identità intellettuale della Bosnia, scomparve tra le fiamme. I tentativi di spegnere l'incendio furono vani, a causa delle condizioni di guerra. Le fiamme inghiottirono le pagine della storia. Quella notte non bruciarono solo scaffali, si spezzò il legame tra passato e futuro. Questo evento è considerato uno degli esempi più significativi di genocidio culturale durante la guerra. La guerra di Bosnia non fu solo un conflitto armato, ma un periodo oscuro in cui furono sistematicamente ignorati i diritti umani, il patrimonio culturale e i valori morali. Fu durante questa guerra che il termine pulizia etnica entrò per la prima volta in modo esteso nel vocabolario del diritto internazionale. L'obiettivo non era soltanto spostare un popolo, ma cancellarne completamente la memoria, l'identità, ogni traccia. Oltre 1200 moschee, biblioteche, medrese e strutture culturali vennero distrutte con intento deliberato per eliminare ogni segno della presenza musulmana. Ma la distruzione non fu solo fisica. Uno dei crimini più gravi contro la dignità umana, lo stupro, fu utilizzato come arma di guerra in modo sistematico. Si stima che tra 20.000 e 50.000 donne siano state vittime di violenza sessuale, come parte della politica di pulizia etnica. I campi di stupro costituirono le ferite più profonde e invisibili della guerra. Sotto questo aspetto, la guerra di Bosnia è stata una prova per la coscienza dell'umanità, non solo per una regione geografica. Il capitolo più oscuro della guerra si scrisse nel 1995 a Srebrenica. Nonostante fosse stata dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite, più di 8.000 uomini e ragazzi bosniaci vennero sistematicamente massacrati dalle forze serbe. Questo fu il più grande genocidio in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma ogni guerra porta in sé anche una forma di resistenza. A Sarajevo, nonostante i colpi d'arma da fuoco, c'erano giovani che suonavano la musica, bambini che leggevano libri, anche quando mancava l'acqua. Insegnanti che portavano penne invece di munizioni. Il popolo di Sarajevo resistette non solo con le armi, ma anche con la cultura, la fede e l'umanità. Verso la fine del 1995, la guerra si concluse grazie a pressioni internazionali e negoziati diplomatici. Gli accordi di Dayton definirono i confini della Bosnia-Erzegovina, ma non sanarono le ferite nel cuore della popolazione.
La profonda sfiducia nata tra persone che un tempo vivevano nello stesso quartiere mostrò quanto fossero devastanti le ferite non visibili lasciate dalla guerra. Dopo la pace, la Bosnia ed Erzegovina cercò di rialzarsi, non solo fisicamente, ma anche culturalmente e spiritualmente. Le moschee, le scuole, i ponti vennero ricostruiti. Ma la sfida più difficile era riparare la memoria. Le madri di Srebrenica continuarono ogni anno, a luglio, con i loro veli bianchi, a piangere sulle tombe di figli e mariti scomparsi. Il monumento dedicato ai bambini uccisi durante la guerra nel centro di Sarajevo si erge come un grido silenzioso di una generazione sepolta sottoterra. Ancora oggi, in Bosnia, si continuano a scoprire fosse comuni e la ricerca di giustizia per i crimini di guerra è ancora in corso. Nonostante tutto questo passato oscuro, la Bosnia Erzegovina è ancora in piedi. Con la sua diversità culturale, con le sue strade dove moschee e chiese convivono fianco a fianco e con il suo popolo che, nonostante abbia vissuto un trauma profondo, non ha mai perso la speranza. Queste terre gridano ancora una volta: siamo qui, abbiamo vissuto, non abbiamo dimenticato e non permetteremo che venga dimenticato. La guerra di Bosnia non è stata solo la tragedia di un popolo, ma anche un esame di coscienza per tutta l'umanità. E in questo esame si discute ancora oggi del ruolo di coloro che rimasero in silenzio, che voltarono lo sguardo altrove, che non intervennero in tempo.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!